0: aua ke gane.
1: Ei! Ya ke bala khole.
0: Ari sho go di munyana re go rutla itshwarana.
1: Ya ya ya. Ai go ya go gala jwa.
0: Ari shiwe.
1: Ari ba nne di tsene. Mole.
2: Are ilete
0: ya ina sanya go bolela gore ke ena mang o tswa kae ilete
2: ina mma go Vanessa mo Apple Cross
0: e papa e papa
2: ari ke love me o de in the moon
0: yeah
2: they let me on the way to get somewhere ta
0: Ke tsela mo.
3: Le bona le Mohammed Selesi.
0: Yo, rega se mo. Ho Selesi le moya re tshe mongwe. A tshobe. Le kae?
4: Le kae?
0: A re gona re buchelena.
4: Rona, le bona le nne ke ni ma khuila ka go di plotse ke pela le yona.
0: Madeline wa ipapa, tla re tshobe mathomo ng siwe Madeline tshe.
4: Yeah.
0: Thank you.
5: Le jo italiano ntle le yo.

A Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire. Ya pele ga gore tlo di feletse ka mokae le tsha mmino ke le tsabo. A re kitimele thui go mpho ga morosa re botsa gore ka ira bobedi di tla be di fetogile ka sebopego se sefe. Mpho?

0: Ei, peperoni ya tura ma. Yone ere saka saka nchao ma.
1: Ah, no, kila lele ina.
0: Yes, oh, we maka nete gora. Motako ofisi le South Africa.
1: Yeah, eish. Iku sa mtoko taba yeo.
0: Jajila lo kono gora gora ke 5 out of 10.
1: Ei, kalama kura.
0: Ee ja go ya ka mka jo tse ka mka.
1: Go di lo ka mka di a tlatoga di le o di mo e fela mogolo o dutse tlhenke.
0: Ei manna, re hu re la tsena re ma Afrika borwa. Go ra re sa tlo re ka jang ra di bia.
1: Ka nnete, ka nnete pa.
0: Ai,
1: go tla loka, a re rapedisheng tabai. Re leboga ke na etswalelang e bile ke nako ya ditaba tsa ira bone go dimoga tlhogo le yena Mmabaloi Mabitsela re fetsona.

0: se ngwana bo mma ke robale ya ke robale ka re ke mereko ke nakskof Pinky Makua wa tafel ka tsale go
1: man of the match, man of the match. Awa le bo wa ha o mona man of the match mona ke tedi botse ai a ka robala ke le tum mona ke ta ke fala ka mmino wa o mo boso o be tsanga mo ke le bile ka mo la soeng a bala la lo sta che wa ra mo ta mo le di skule
2: end of the match go zonga ga sho wa ba mma le ka mara na ra gona eh a ra robala na re thadi che mino man of the match she jino a la rato la gono rata se a le moya le go rata ba ga shi ba rena eh man of the match yo a wa re le boga go buile hle a ponya ke lo ka re renya ke sheng re timeletse eh a go mara re a le boga ge le sa thabile re tloga re thabile go boeng ga go man of the match kona di mabuya ka kona mo to tshumshat.